0: Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi.
1: Gilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Jerry apre il suo flight case su Ritmo

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: richiude il flight case di Jerry. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80. Sound Selector, Archimede. Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Pachi Mele.

Senti la notte, vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici. Solo funky, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

Vivi la musica di Revox. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6.
2: Attuatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
3: Il contesto si mantiene in prevalenza stabile nella giornata di mercoledì sull'Italia, seppur l'alta pressione viene disturbata dal transito di aria un po' più umida da ovest, che porterà qualche annuvolamento al mattino, soprattutto sul basso Tirreno, nuvole marittime. Poi nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi alpini orientali, con qualche locale temporale, così come anche lungo la dorsale appenninica, specialmente l'Appennino meridionale tra Basilicata e Calabria. Vedrà qualche acquazzone temporale tra pomeriggio e sera in locale sconfinamento anche al versante ionico. Le temperature calano leggermente nei valori massimi per un po' di vento di maestrale, ma rimangono sempre tipicamente estive con massime oltre i 30 gradi da nord a sud della penisola. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma. Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: È mercoledì.
1: Sì, e questo è Ritmo 80. Come che radio? Bisogna rispondere. Che radio è?
0: È Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Cioè? I giovani vecchi.
1: Non è vero, per sempre giovani.
0: I giovani vecchi, siamo noi, i giovani vecchi.
1: Non stavano parlando di noi, questa è una bellissima radio. Scusate se arriviamo a rovinarla. Siamo i Marchini, Marco Corona
0: e Marchino, i giovani vecchi.

0: abbiamo delle nuove app.
1: Le app che si possono scaricare, perché ce ne sono di nuove di ogni nuovo, settimana, ogni settimana, ogni giorno.
2: Per esempio, questa è un'app nuova.
1: Sì.
2: Serve per trovare il pesce fresco.
1: Ah, ok, okay, quindi pesce... ti dici, oh, oggi voglio fare qualcosa di pesce.
2: Allora tu cerchi, qua, scarichi questa app che si chiama La Pescheria e ti dà grasse risate. Ricordo,
1: no, diciamo, allora mi raccomando, quando ascoltate questa rubrica, munitevi di risate anche finte.
2: Anche finte.
1: Come questa.
2: Esatto. Poi, attenzione, poi questa app è favolosa perché è un'app che ti ricorda le cose che devi fare. Cioè, andare dal dottore, dal gommista, andare a pagare le tasse.
1: Effettivamente è un'app che serve perché noi tutti siamo oberati. Devi apportare di qua. Come si chiama?
2: Scaricate l'app? L'appuntamento, va bene? Poi velocemente,
1: sì,
2: questa è un'app per trovare il luogo dove fare l'aperitivo.
1: Ah, ok.
2: E
1: quindi
2: si chiamerà
1: l'aperitivo.
2: No, l'apero. Chiudo.
1: Vedi che chiudo. Grasse risate.
2: Chiudo con l'app solo per le forze dell'ordine.
1: Come?
2: E per i carabinieri.
1: Ah, quindi carabinieri che siete in ascolto, c'è un'app appena uscita per
2: voi. Esatto, l'appuntato.

0: socio, è arrivato il momento dell'oroscopo. Come senti dalla sigla, è il momento di scoprire come ieri sei riuscito a capire quali sono i due segni fortunati da condividere oggi qui su Ritmo 80.
1: Allora, per esempio, ieri ho letto l'elenco degli abitanti di Saturnia.
0: Ah, no, perché bello. Pensavi che ci fossero solo le terme.
1: Cioè, esatto, invece no,
0: ho guardato un po' di gente.
1: Ho letto.
0: E cosa hai pensato?
1: È venuto fuori questo.
0: Il profilo, per esempio, del primo segno fortunato di oggi.
1: Acquario.
0: Che è? Acquario, beh, tutte terme di Saturno. Pesci no, vero?
1: No. Acquario. Tutto gira a favore.
0: Tutto gira a favore.
1: No, ho sbagliato l'oroscopo.
0: Come? No, hai sbagliato.
1: L'altro segno è tartaruga di peluche.
0: Ma non è vero.
1: Esiste.
0: Non
1: esiste.
0: Esiste.
2: Dai, vamos!
1: Esiste.
0: Allora, quelli nati sotto il segno della tartaruga di peluche.
1: Bellissima, bellissimo segno, giornata bellissima, tutto bellissimo e non rompete.
0: No!
1: Perché il cagarello è sempre
0: male, cioè dici si va sempre male.
1: Tutto bello. E adesso fateci sapere voi che segno siete, che segno volete che io analizzi a gratis.
0: Ah sì?
1: Chiamando a
0: qui numero radio, che vedete in sovrappressione.
1: Chiamate, funziona. Al numero fisso. Chiedete di Daniele, chiamate fisso.
0: Daniele Petronelli, chiedete a lui.
1: C'è Daniele Petronelli, sì, me lo passo.
0: No,
1: c'è Leone, Toro. E lui scrive e poi ci rimanda. Daniele Petronelli, chiamate subito.
0: E chiedete di lui, se non c'è, mandate un fax. Perché noi riceviamo prenotazioni solo tramite fax. Il numero lo vedete adesso in sovraimpressione.
1: No,
0: sì, qual è? Stai cercando quello di qualcuno.
2: Dai, vamo!
0: Vediamo domani.
1: No, domani. No, guarda, ce l'ho qua. Allora,
0: il numero di fax è
1: 388-6576-123.
0: Se non arriva il fax, ce lo farete sapere.
1: Va
0: voce.
1: Bene. Good morning, Forever Young.

0: È vero che chi scoreggia spesso sarebbe più intelligente? Adesso, il professore Isaac Steinberg avrebbe cercato di spiegare i fattori che determinerebbero questa sua teoria, dicendo che tale fenomeno, la scoreggia, sarebbe dato dall'aumento del potenziale elettrico dissipato nelle cellule nervose.
1: Questa è la sua giustificazione scientifica.
0: Scientifica. Io ora vorrei sapere, signor Isaac, lo studio.
1: A parte si chiama Isaac.
0: Isaac. Lo studio che hai fatto. Sì. Cioè, te per anni hai monitorato gente che scoreggia, capito? Quindi sei questo. Se in questo momento voi fate un lavoro brutto, pensate a questo signore che lui per anni ha
1: ha
0: monitorato tutte le scoregge. Ma pensate, scusi, lei vuol fare la cavia, che devo fare? Si mette degli elettrodi qua nella testa e mi scoreggia.
1: Sei sicuro che nella testa gli elettrodi?
0: Sì, per dei controlli. E mi scoreggia. Va bene.
1: Sì, ma scusa, a parte che ci sono dei cibi che aiutano.
0: Ti immagini? Vado a lavorare.
1: Ciao, cara. Che giornata di merda.
0: Ma pensa, nel suo studio la gente entra, che cazzo, dà un po' d'aria però. Diamo un po' d'aria a suo studio. O si sta.
2: Good morning, Forever Young.
3: Con Marco Corona e Marchino.

0: Veloce, sì. Veloce.
1: Ah, ma velocissimo, è solo per dirvi che state ascoltando il Ritmo 80.
2: Esatto.
1: Good Morning Forever Young, confermi?
2: Confermo.
1: E questi sono i Marchini con la K, questi, cioè questo. Ci stiamo indicando
2: Marco, io e lui, e tra poco io e lui torniamo.
1: Ah, fa così.
3: Sono le 7. E 2

Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Basta.

0: chiama Disco Mi Rigiro, sì? Ed è un'invenzione dei Marchini che abbiamo anche
1: depositato.
0: Dove? E ancora ridono. Però
1: noi abbiamo detto all'ufficio che registrava i brevetti, noi vorremmo registrare questo spazio in cui mettiamo un lento,
0: esatto,
1: per dare la possibilità alla gente di rigirarsi nel letto
0: a ridere. Se ancora ridono,
1: comunque noi lo proponiamo,
0: però è bello, è bello.
1: Sentiamo.

0: Sì.
1: Arriva il corriere.
0: Ah, ok. Tra l'altro io sto attendendo una consegna, quindi facciamo presto.
1: Parliamo di
0: potrebbe
1: corriere.
0: Arrivare, perché tanto il corriere.
1: Il corriere arriva quando tu sei seduto sulla tazza. Chissà se anche a Cosoli, Einstein.
0: Einstein.
1: Cosa è successo? È successo che praticamente nel 1922 lui era in Giappone.
0: Sì.
1: Era in Giappone, non so se era seduto, ma è arrivato il corriere. A portargli un plico.
0: Sì.
1: Ok? Adesso intanto già mi immagino il corriere del 1922,
0: sì,
1: che
0: esatto.
1: Parte, no? Non so, Bartolini, DHL. Dove devo andare? Ma vediamo dove devo andare.
0: Devo andare.
1: In Giappone! Mamma mia. È andato il corriere in Giappone, ha suonato, sì. Einstein è venuto fuori, e c'era questa cosa per lui. E il tipo gli ha consegnato, Einstein voleva dare la mancia.
0: La mancia?
1: La mancia, la mancia.
0: Ogni tanto, insomma, essendo anche lui un personaggio conosciuto.
1: Cioè io non ci penso neanche quando
0: viene il
1: corriere.
0: Ma no, perché noi siamo dei barboni, però Einstein...
1: Però non ce li aveva, allora gli ha lasciato, non c'aveva i soldi dietro.
0: E quindi?
1: Gli ha lasciato un foglio con scritto due frasi. Adesso le frasi sono molto lunghe, non so.
0: Sì,
1: dire.
0: Non ne voglio...
1: Che è proprio anche una noia. Però è quello successo che lui, sì. Lui, questo corriere, queste le ha tenute. Le ha tenute queste frasi. Delle ereditate, le ha vendute, le ha ereditate, le ha vendute, e sono state vendute proprio l'altro giorno per 1,5 milioni di euro.
0: E stica!
1: E stica! Quindi al corriere, adesso, quando viene, se c'è da pagare, te lasciagli una
0: citazione, qualcosa.
1: Due, tre che mi
0: tre stronzate, qualche riba?
1: Qualche rima, che amor che nulla so,
0: amor che nulla amato.
1: Oppure qualcosa di Tiziano Ferro, tanto non lo conosce.
0: Qualche inserto dei baci Perugini.
1: Oh, sì, case, ferro, fogli di giornale.
0: Cosa succederà quindi, secondo te, tra qualche anno?
1: È un cavolo, che c'è, arriva la cosa da pagare con la mora per te. Salutiamo tutti i corrieri del mondo.
0: Buon lavoro, noi torniamo tra poco.
2: Good morning, Forever Young.

Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Schia che Sound Burdelli.
1: La musica di Ritmo 80, ma soprattutto il programma da voi preferito. Ma davvero? Ma che cazzo? Good morning forever, anche con i Marchini. Adesso è arrivato il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e

0: sbastratenza dell'umorismo.
1: Mercoledì 2 settembre 2026. Mancano 120 giorni alla fine dell'anno. E oggi festeggiamo anche l'onomastico di Gianfranco e Gianfrancesco.
2: Mi sa che manco tu lo sai.

0: cante oggi.
1: Il 2 settembre 1752 il Regno Unito adotta il calendario gregoriano, quasi due secoli dopo la maggior parte dell'Europa occidentale.
2: Guardate attentamente, signori, guardate che cosa sto facendo, eh? Niente, ma lo sto facendo molto bene.
0: Le frasi del cinema.
3: Attenzione, aiutate Callaghan, ma cercate di evitare inutili spargimenti di sangue. Passo.
4: Ok, faremo il possibile.
5: Coraggio. Su, fatti ammazzare.

0: dice il saggio?
1: La mia vita va dritta come la torre di Pisa.
2: Dai, tirati un po' su, datti una drizzata.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: te lo dico, non so dove siamo.
1: No, ti prego. La geolocalizzazione è una delle mie fisse,
0: siamo,
1: capito?
0: A Modena, va bene?
1: A Modena?
0: Va bene, a Modena.
1: Modena sicuro?
0: No, lo so, non lo so. Siamo
1: aspetta,
0: Livorno.
1: Livorno, è uguale.
0: Siamo dove c***o vuoi te, va bene? Ma dove c'è una banca? C'è una banca.
1: Dov'è?
0: C'è
1: dove c***o?
0: No.
1: Ah, non è una località che si chiama così.
0: C'è una banca, una sì. piccola filiale.
1: Ok.
0: L'altro giorno è entrato uno.
1: Sì.
0: A volto scoperto.
1: Uh-huh.
0: Con il coltello.
1: Ah, addirittura.
0: Questa è una rapina.
1: Gli
0: ha detto col coltello in mano alla cassiera.
1: Cavolo.
0: Dammi tutti i soldi che hai.
1: Sì, con questo tono così.
0: Più o meno.
1: Io prego.
0: E lei ha detto.
1: Ma sì.
0: Signor Brambilla.
1: Artigiano della qualità.
0: Allora. È andato a rapina.
1: Penso che volevamo, aspetta un attimo, penso che noi volevamo dare una notizia credibile. Io sento già che dall'altra parte dice: ma dove c***o di andare, signor Brambilla?
0: Allora, riproviamoci. Questo è andato a rapinare la banca dove aveva il conto.
1: Cioè,
0: lo hanno riconosciuto.
1: Ma ti rendi conto?
0: C'è,
1: sei un genio. Allora, qui
0: tutte le stracazzo di banche che ci sono.
1: A cioè, Modena.
0: Ti devo insegnare.
1: A Modena poi.
0: Dov'è Bologna?
1: A Livorno.
0: A Livorno. Ti devo insegnare tutto. Allora, se vuoi fare il rapinatore di banche,
1: okay.
0: Devi rapinare le banche.
1: Un tutorial questo.
0: Sì. Prima regola.
1: Sì.
0: Rapinare le banche dove non hai il conto o dove non hai parenti,
1: anche
0: amici che
1: poi,
0: ci lavorano.
1: In un certo senso, se rapini la banca dove hai il conto, rapini anche i tuoi soldi,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, se fossi io per dire
1: non c'è proprio di niente,
0: poca roba,
1: okay.
0: Però insomma tutte le banche che c'erano, la banca dove l'ha riconosciuto, lui è scappato senza soldi.
1: Sì.
0: Sono andati i carabinieri, hanno detto guarda, ha andato la patata,
1: sulla moto
0: dove abitava.
1: Sì.
0: E lui era a casa.
2: Good morning forever young.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Marco Corona. Lui
1: un cretino.
0: Ecco, perfetto, bene. Avete capito che siamo i Marchini con la K. Good Morning Forever Young chiude la seconda ora insieme. Ce ne sarà una terza tra poco qui su Ritmo 80.
2: Confermo.

0: Sissy Peniston, Finally, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Segue dibattito.
1: Diete per rimettersi in forma. Settembre è il mese
0: della ripartenza, esatto, di tante cose, ma anche della ripartenza dal punto di vista fisico. Se quest'estate vi siete vergognati, io guarda, veramente sono andato pochissimo al mare proprio per quello, perché avevo una pancia che fa la boa.
2: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona

0: momento.
1: Sì. Ciao Marchini.
2: Ciao. Ciao Franci.
1: Anche oggi arriva la frase motivazionale.
2: Wow. Vai.
1: Prima di imprecare, fermati a pensare.
2: Sì.
1: Servono le parole giuste per farlo.
2: Ah,
1: ciao Marchini.
3: Questo è per me.
2: E per te?
3: Perché io sono molto fantasioso.
2: Lo dico io, ciao Franci.
1: Ciao Marchini.
4: Good morning, Forever Young.
2: Con Marco Corona e Marchini.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.

0: Bello, amici, notizione, abbiamo le password, delle password più usate in Italia.
1: Oh, allora, questo potrebbe essere non solo uno spazio informativo, ma anche suggerirvi la password da non usare.
0: Esatto.
1: Perché sicuramente la vostra sarà tra queste 10.
0: Per esempio, c'è QWERTY, quella è la classica.
1: Sì, esatto.
0: QWERTY, perché sono i primi
1: tasti
0: della tastiera.
1: Dell'alfabeto, sotto i numeri, il tasto della tastiera numerica. C'è da parlare oggi.
0: Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Stella. Perché è vero?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Questo è più difficile. Perché quando tu metti la password, ti dice anche con tipo gialla, insomma, rossa e deboluccia. Quando metti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, viene.
0: Si spegne. Allora, password.
1: Siccome la password è chiamata password.
0: Come... Ciao.
1: Ciao.
0: Juventus.
1: Davvero?
0: Napoli.
1: Anche Napoli, visto lo scudetto.
0: Ciao, ciao.
1: Ah, questo è difficile. Perché se ciao è facile, ciao.
0: È difficile. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Cambiato. Mi ha tolto uno da prima.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 9.
1: Sì.
0: Martina. Ma non so perché.
1: Martina, perché Martina?
0: Ma attenzione. Allora, io ho perso tutte le password della banca. Sono andato dalla commessa della banca.
1: Della banca, ti sei fermato
0: dalla cassiera. Con la S.
1: Con la S.
0: Bellissima. Allora, ho detto, guarda, abbiamo rifatto tutto quanto. Mi ha detto, dammi una password che inseriamo, no? E io gli ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lei mi guarda così.
1: Ma fai davvero? No.
0: Va bene.
2: Ma sei sicuro?
0: Allora, io ho fatto 6, 5, 4, 3, 2, 1. No. Andate di là, città, l'hai già messo prima. No?
1: Esatto.
0: Allora, attenzione, siamo arrivati, ve lo dico qua.
1: Sì.
0: Ho un escamotage fantastico.
1: Per ricordarti, perché non è il problema della password di metterla, ma ricordarsela poi quando serve.
0: Questo è fantastico.
1: Vai.
0: 01,
1: sì.
0: 02,
1: sì.
0: 03,
1: sì.
0: 04, 05.
1: Cioè, 06 per chiamare da fuori.
0: Esatto. Fatelo anche voi e se trovate il mio banco, ma questa è la password.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier Fruttisa Lisci Cheratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Il programma finisce qua, sì. Tra poco arrivano quelli bravi, noi torniamo domattina alle 6, sì, non è uno scherzo, a quell'ora assurda saremo qui a farvi compagnia con la gioia nel cuore.
1: Ma soprattutto lo comunichiamo all'editore, al direttore.
0: Che cazzo, alle 6, no? Alle 6, cioè alle 6.
1: Ma c'è gente che lavora.
0: Buongiorno, buon lavoro.
1: Noi infatti non lavoriamo, a domani ore 6.

0: Da Mix O'Clock hai ascoltato Michael Jackson, Rock With You e Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Raid americani della notte scorsa sull'Iran hanno causato la morte di 11 persone. 7 persone sono rimaste uccise nelle province sudoccidentali, altri 4 morti, tra cui un bambino, oltre 50 feriti, si contano nel raid che ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Il Pentagono ha confermato di aver bombardato nella notte obiettivi militari iraniani, in particolare sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. Non si è fatta attendere la reazione della Repubblica Islamica. I Pasdaran hanno attaccato con missili e droni le basi americane a Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. Raid anche in Giordania. Secondo l'Iran sarebbero stati uccisi diversi soldati americani, circostanza smentita invece da Amman e Washington. Le inondazioni al confine tra Cina e Nepal nella regione del Tibet hanno causato almeno 1114 morti in Nepal e 3916 dispersi, secondo quanto comunicato dalle autorità nepalesi a una settimana dal disastro. E nella zona ora è altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. L'ex primo ministro britannico Starmer ha annunciato le sue dimissioni da deputato. Dopo l'addio a Downing Street lo scorso 20 luglio, dopo 2 anni di governo, l'ex leader laburista lascia anche la Camera dei Comuni dopo 11 anni. Paura, ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2.40 della notte scorsa nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra le province di Lucca e Modena. Ancora caldo sull'Italia, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. E la situazione potrebbe peggiorare da giovedì, previsto l'arrivo di una nuova ondata di caldo. In Italia, entro il fine settimana, le temperature potrebbero schizzare fino a 8 gradi sopra la media del periodo. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai per Ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ed eccola qui questa sigla meravigliosa che introduce l'appuntamento con la nostra Rave Parade, la classifica ufficiale di Ritmo 80. Io sono Lele Procida e quest'oggi vi parlerò del mese di settembre del 1988, cominciando subito con la posizione numero 3, occupata da Gino Latino, è un motivo tutto da ballare, quello che si intitola Yo!

0: personaggio alquanto misterioso, questo Gino Latino, che con la sua canzone intitolata Yo occupa la posizione numero 3 della nostra Rit Parade. Stiamo salendo verso la vetta della nostra classifica, ci fermiamo alla posizione numero 2 occupata dagli Ace Express, e il motivo è quello intitolato Tim from the Ace Express.
1: Rit Parade!

ed erano gli As Express con questo Theme from the As Express, una delle canzoni che diedero vita al movimento peraltro molto importante della Acid House. Gli As Express erano quindi in posizione numero 2, ma attenzione perché qui siamo pronti a salire verso la vetta della nostra Hit Parade. Occupa la posizione numero 1 della nostra Hit Parade Jovanotti, e il motivo è quello intitolato Gimme Five. All right.

0: fetta della rifarida del mese di settembre del 1988. Abbiamo ballato e cantato questi motivi e siamo giunti al termine della nostra classifica. Classifica che ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e ovviamente alle 16.30. Un saluto a tutti Forever Young dell'Ele Procida, io vi aspetto qui come sempre su Ritmo 80 per la prossima classifica. Ciao a tutti!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, Ray Parker Jr., Ghostbusters. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Dal 1984, The Creators, Maybe One Day. Dal 1984.

0: 8 Clock hai ascoltato Michael Cretu, Gambit e Zucchero con le mani.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai per Ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: Good morning forever young.
0: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresca, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, e questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Mercoledì 2 settembre 2026. Mancano 120 giorni alla fine dell'anno. E oggi festeggiamo anche l'onomastico di Gianfranco e Gianfrancesco.
6: Mi sa che manco tu lo sai.

0: Nate oggi.
1: Il 2 settembre 1752 il Regno Unito adotta il calendario gregoriano, quasi due secoli dopo la maggior parte dell'Europa occidentale.
2: Guardate attentamente, signori, guardate che cosa sto facendo, eh? Niente, ma lo sto facendo molto bene.
0: Le frasi del cinema.
3: Attenzione, aiutate Callaghan, ma cercate di evitare inutili spargimenti di sangue.
4: Ok, faremo il possibile.
5: Coraggio. Su, fatti ammazzare.

0: dice il saggio?
1: La mia vita va dritta come la torre di Pisa.
2: Dai, tirati un po' su, datti una drizzata.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: In un vicoletto appartato al buio c'è una macchina e dentro ci stanno due che stanno a scopare. E lui sopra che spinge, no? A un certo punto, mentre sta sopra spinge tutto sudato, alza l'occhio e vede uno così affacciato al finestrino della macchina. Come se guarda, se per me fa così. Brutto acciazzone, a guardone, ma te ne vuoi annà? E questo non si muove. Oh, ti ho detto che te ne devi andare! E niente, questo rimane così. A un certo punto questo abbassa il finestrino e fa: oh, ma te ne vanno a casa! E questo gli fa: e se mia moglie mettesse le chiavi, me ne vado!
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis!

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

aspetta una nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai dal 1980 Diana Ross, My Old Piano. Dal

ordinare i mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: dell'ora con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99€. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99€. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
4: Ehi, hey, Forever Young! Vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcastette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a

gradi e concediti il piacere di nuotare tra le note che ti faranno godere a pieno di quest'estate, regalandoti questi momenti indimenticabili e ricordare quanto era bella la musica. Lo è ancora, solo che vi

0: cioè, ci manca molto Raffaella Carrà, devo dire. Bob Sinclair nella sua versione di Fare l'amore alto, o Far l'amore, conclude questa playlist del di ritmo 80. Chiaramente il programma si chiama 80 gradi perché le tracce sono tutte hot, non nel senso erotico, nel senso hot, nel senso di caldo, perché sono estive, capito? Mi sembra giusto così. Va bene, grazie dallo zio Marco, un abbraccio, un bacione e alla prossima. Ciao.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Trappa. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1982, Carly Simon, Why? Dal 1984.

questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Check. No, 80.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato The Weather Girls, It's Raining Men e Loretta Goggi, Maledetta Primavera.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora battaglia nell'area dello stretto di Hormuz dopo l'ondata di attacchi americani, un centinaio di obiettivi militari colpiti e la replica di Teheran che ha attaccato basi di Washington nel Golfo Persico. I guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato anche un raid con missili e droni contro obiettivi americani a Erbil nel Kurdistan iracheno e l'attacco alla residenza del comandante delle truppe americane in Giordania. I Pasdaran, che contano 4 militari uccisi nei raid, rivendicano poi un massiccio attacco su una base statunitense in Kuwait in rappresaglia ai raid americani che hanno centrato una festa a Sirik, costata la vita a 4 civili tra cui un bambino e il ferimento di decine di persone. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi, il servizio ferroviario è stato interrotto mentre la polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Bisogna uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, non si può restare spettatori disinteressati, è necessario farsi carico delle difficoltà dei fratelli, lo ha detto stamane il Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Oggi, ha aggiunto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni, con la guerra non si costruisce la pace. Le verifiche condotte in mattinata dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone nella frana staccatasi ieri dal Monviso, non vi sono dunque dispersi, interessata l'area del rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re.
2: E adesso le news regionali. I nuovi impianti realizzati per i giochi del Mediterraneo regalano a Taranto e a tutto il Sud Italia una vera e propria casa per l'atletica leggera. Durante la cerimonia della bandiera azzurra, il presidente della FIDAL, Stefano Mei, ha speso parole di grande entusiasmo per il rinnovato Stadio Valente e soprattutto per il nuovo Pala Ricciardi. Quest'ultimo andrà a colmare una storica carenza di strutture indoor nel Mezzogiorno, garantendo agli atleti uno spazio coperto all'avanguardia per allenarsi in totale sicurezza da novembre a marzo. Come sottolineato da Stefano Mei, fino ad oggi l'atletica italiana coperto faceva affidamento quasi esclusivamente al polo marchigiano di Ancona. Con le nuove strutture tarantine, il sistema sportivo nazionale guadagna un'alternativa strategica formidabile. Il Pala Ricciardi, infatti, attira già l'interesse delle federazioni straniere del bacino mediterraneo, pronte a scegliere il clima mite pugliese per i ritiri invernali rispetto alle tradizionali mete montane. Restiamo in Puglia, dove prende il via la nuova stagione concertistica dell'Orchestra Regionale di Puglia, promossa dall'Assessorato Regionale alla Cultura. La formazione, composta da 70 giovani musicisti provenienti dai 5 conservatori pugliesi, toccherà le città di Bari, Monopoli, Lecce, Taranto e Foggia. La quinta edizione proporrà un complesso programma dedicato al jazz sinfonico, intrecciando la tradizione orchestrale classica con i ritmi e le sonorità del Novecento. Come sottolineato dall'assessore alla Cultura Silvia Miglietta, la creazione di un'orchestra giovanile regionale rappresenta un'esperienza produttiva e formativa senza eguali nel panorama nazionale. L'iniziativa punta alla concreta professionalizzazione dei giovani studenti a dimostrazione dell'alto livello tecnico interpretativo raggiunto dalle accademie musicali della Puglia. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo. Al tecnico abruzzese non basta il 2-0 ottenuto al Tardini. L'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino 1-0 e ottavi guadagnati alle 15. Sassuolo Frosinone alle 18, Udinese Venezia. È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: Checco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Masterjack.
0: Masterjack 90,
2: l'enciclopedia della dance.
3: Come on! Pronti per pronti per un altro Masterjack 90 su Ritmo 80, l'appuntamentone, appuntamentina, perché poi è ristretto, nel senso che mandiamo la cosa più ristretta possibile, come il Nespresso voluto. Il problema è che ogni volta che lo bevo mi ricordo di George Clooney che mi guarda, è come se guardasse mia moglie in un certo modo, al posto mio mi mette l'ansia.
4: Immagino.
3: Comunque vabbè, questa è la versione corta che vi aspetta tutti i giorni dalle 19:30 in poi al mattino, questa è la sera, invece al mattino da mezzogiorno e mezza. Va bene, cominciamo con una roba molto molto molto molto spinta. Infatti inizialmente il brano era abbastanza seghettato, tagliato, tagliuzzato nella versione mandata per le radio, poi invece in qualche modo è stato sdoganato. 20 Fingers, che già così vabbè fa male. Show Dick Man, pisolo piccolo.

0: tutto tranne che la ragazza, sì, no, nel senso che aveva una bellissima voce, però aveva davvero la faccia del sediolino dello stadio quando ho finito di starci per un'ora e mezza io che peso 102 kg, più o meno, stessa faccia qua. Vabbè, però bellissima voce. Se fosse di spalle sarebbe meglio nel video, vabbè. Il cattivone, cazzo. Everything But The Girl, stupenda, con Missing dal 95, chiude questo appuntamento con Masterchef 90, grazie a tutti da Cecco, è stato bello stare con voi anche quest'oggi, vabbè, grazie da Cecco, l'appuntamento è per la prossima, state su Ritmo 80, Forever Young, ciao a tutti.
1: Masterchef 90, con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We'll be back.
2: Siamo solo noi.
1: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.it.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con
1: dal 1982 Gazebo Masterpiece. Masterpiece, you should have seen it. Dal 1985, BB and the Queen's Band, On the Beat. Dal 1986, Kissing the Pink, Never Too Late. Dal 1985, BB

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Bat.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono 2,89 €. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 €. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 €. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Siete sul ritmo 80, ma questo lo sapete già, potete leggerlo sulla vostra radio. Quello che non sapete è che noi stiamo per iniziare.
2: Ti parla Tiffany.
1: O magari lo sapete e avete acceso la radio per quel motivo, ma forse sto chiedendo troppo. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e Davide Ferradini, i Ballatissimi, un'ora da ballare insieme dalle 14 alle 15 ogni giorno, e oggi iniziamo saltellando per bene, se potete fatelo. Il primo di oggi è di Xtreme, si chiama Love.

certo punto tutti con le mani al cielo perché si fermava il disco e la voce di Simon Jay vi faceva un attimo sognare se chiudevate gli occhi. Veramente eravate in un altro mondo. Love Thang, Simon Jay nel pomeriggio di Ritmo 80, ora a Bici. Levels.

Facciamo il solito gioco, dai. Se avete acceso la radio in questo momento, se vi chiedo a bruciapelo di che anno è questo disco, rispondete ovviamente dell'inizio degli anni 90. Erano un po' tutti uguali e il beat sempre lo stesso. Anche questo di FBI Project, si chiama Feel It, ora Joy Salinas, Hands Off.

chissà che state facendo adesso, lavorando? Beh, insomma, no, anche noi in effetti, però noi ci divertiamo, non so voi. State facendo nulla, siete in viaggio, ecco, bella, siete in viaggio, avete le cuffiette o siete nella vostra automobile? Siete in treno, in aereo non è possibile, e in barca non penso, cioè non lo so, arriviamo anche sul mare noi ferrarini, sì, tranquillamente, poi c'è sempre internet, magari via satellite, che fa? Comunque sia, questa è la di Soul Searcher, e si chiama Can't Get Enough, e questi sono i ballatissimi di Ritmo 80.

disco meraviglioso dei nostri amici Datura, con una voce meravigliosa e con un titolo, devo dire, meraviglioso, si può dire, anche se non conta molto. Mystic Motion, Datura, gran disco davvero, nel pomeriggio di Ritmo 80 è il momento di alzarsi in piedi, tirare su le mani, tirare fuori le voci, perché è il momento di ascoltare anche i Fast 65, I'm Blue.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Non ne puoi fare a meno, parte Gigi D'Agostino, qualsiasi brano abbia fatto, perché tra l'altro si assomigliano molto anche tutti, quantomeno nella parte ritmica, e tu salti in piedi e inizi a ballare, soprattutto se hai vissuto gli anni 90, quindi fai parte di quel mondo, di quel periodo. Gigi D'Agostino, questa era ovviamente Another Way, ora Gaia, It's Love.

0: il 1994 quando andavano di moda questi suoni, e devo dire non sono neanche niente male riascoltarli oggi dopo decenni praticamente. E questo del disco di Da Blitz si chiama Let Me Be. Vi posso assicurare che quando lo si metteva su la gente sorrideva, e questa è la cosa più bella quando vai a ballare. Comunque, noi oggi abbiamo chiuso qua l'appuntamento, anzi lo stiamo chiudendo adesso, e i ballatissimi torneranno domani sempre alle 14 per un'altra ora di musica da ballare senza interruzione o quasi. Per il momento da Sabino Pastore, Davide Ferrarini è tutto, a domani, ciao.
1: Come back tomorrow all'Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1900
1: Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico

0: vari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15 e un

0: I suoni di ora.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, seri viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: chi è?
1: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Bat.

rock al 1985, The Bangles, Manic Monday.

0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rick Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16.

0: Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Depeche Mode, Master & Servants e Aretha Franklin, Think.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa con leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, in calza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage di migranti del febbraio 2023 al largo di Steccato di Cutro è definitiva, la condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto lo scafista del caico il cui rovesciamento causò la morte di 94 persone. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando anche la multa di 3 milioni di euro già inflitta nel marzo 2025 dalla Corte d'Appello di Catanzaro. I legali avevano sollecitato tra l'altro l'acquisizione degli atti del procedimento in atto sui presunti ritardi in esso occorsi, ritenendoli una concausa della strage. Fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche con l'accusa di tentato femminicidio, l'uomo di 47 anni, accusato di aver accoltellato più volte al petto l'ex moglie nel loro appartamento di Fontana Candida, alla periferia est di Roma. L'aggressione davanti al figlio adolescente. Successivamente l'uomo ha accompagnato la donna in ospedale per poi darsi alla fuga in una località sul litorale romano, portando con sé il ragazzo.

0: A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali i quattro fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso. Stasera si alza il sipario sull'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. La regista americana Maggie Gyllenhaal è la presidente della giuria internazionale del concorso, che assegnerà il Leone d'Oro a uno dei 21 film in gara. Alle 19 la cerimonia d'apertura, attesa la consegna del Leone d'Oro alla carriera a George Clooney. Seguirà la proiezione del primo film in concorso, Inc. di Danny Boyle, il primo titolo italiano in gara, il 5 settembre. Succederà questa notte, che segna il ritorno a Venezia di Nanni Moretti.
1: E adesso le news regionali. È grande attesa in Veneto per il voto decisivo del Consiglio regionale sulla proposta di legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo un'intera giornata di accesi dibattiti, l'esame del testo Liberi Subito, promosso dall'associazione Luca Coscioni, è stato sospeso, tenendo con il fiato sospeso i 51 consiglieri. Se approvato, il Veneto diventerebbe la prima regione a regolamentare l'assistenza sanitaria per il suicidio medicalmente assistito, una maratona che divide la maggioranza e attira l'attenzione nazionale, sotto gli occhi degli attivisti radicali e dei militanti pro vita riuniti all'esterno del palazzo. Il governatore Luca Zaia e il presidente del Consiglio regionale Alberto Stefani hanno voluto sgombrare il campo dagli equivoci giuridici. La legge in esame non introduce o istituisce il diritto al suicidio assistito, già sancito e delineato dalla Corte Costituzionale. Il testo, infatti, si limita a organizzare e a garantire il percorso sanitario per il paziente che ne fa richiesta alla propria azienda sanitaria, assicurando tempi certi, procedure chiare e assistenza regionale in un momento di estrema fragilità. Restiamo in Veneto, dove arrivano dati incoraggianti per il turismo. A Jesolo i dati di occupazione alberghiera di agosto si attestano all'86%, confermando le ottime performance dello scorso anno. A compensare una leggera flessione dei turisti tedeschi ci pensano il ritorno degli italiani e l'aumento dei flussi dell'est Europa. Ma la vera sorpresa per gli operatori arriva dal mese di settembre, che registra già un'impennata di prenotazioni, trainata in particolare dalle strutture a 3 stelle. Il presidente dell'associazione Jesolana Albergatori, per Francesco Contarini, traccia un bilancio ampiamente positivo dei mesi trascorsi. I risultati di agosto consolidano il trend innescato in primavera, culminato in un mese di luglio definito oltre ogni aspettativa. Ora la sfida per la categoria è la destagionalizzazione. Le prospettive molto positive di settembre lasciano sperare in un'onda lunga del turismo balneare, capace di spingersi fino al mese di ottobre. Da Francesco Del Vento, linea allo studio.
0: Tennis US Open, Sonego si è arreso dopo 5 ore di battaglia a Zverev. Il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Halis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri, Musetti supera l'inglese Ferri 3-0 come Bellucci sull'ungherese Piros. Avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino come Sagna in rimonta. Alle 19 oggi tocca a Guerrieri contro De Minor, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.it.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Riparei in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Oggi ci occuperemo del mese di settembre del 1993, cominciando subito dalla posizione numero 3 della nostra classifica, occupata dal gruppo tedesco The Culture Beat. Il motivo è quello che si intitola Mr. Rain.

0: disco di notevole caratura che ebbe un particolare successo durante le nostre serate in pomeridiana, perché negli anni 90 ci usava a ballare anche in pomeridiana. Erano i Culture Beat con Mr. Rain alla posizione numero 3 della nostra Rate Parade. Ma attenzione, perché in posizione numero 2 ritorna uno dei dischi più forti dell'estate appena passata, e vi sto parlando proprio di quella del 1993. Lui è Hathaway che ritorna con la meravigliosa What Is Love?
1: Rate Parade! What is love?

Hathaway con What is Love alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di settembre del 1993. Ma attenzione, perché la posizione più alta della nostra classifica è occupata dagli svedesi Ace of Base. La loro canzone, famosissima peraltro, è quella intitolata All That She Wants.

0: Harris con All That She Wants ad occupare la posizione numero uno della nostra Hit Parade, quella relativa al mese di settembre del 1993. La nostra classifica ritorna ogni giorno qui su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Un appuntamento al mattino ed uno pomeridiano, e se volete potete anche scaricare il nostro podcast sulla pagina ritmo80.it. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Vi aspetto qui per la prossima Hit Parade.
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il Seriviso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90 euro. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mogliettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Face to face,
3: due facce della stessa canzone. Originale o cover?
2: Face to Face.
3: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
2: Face to Face.
3: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young. Ritmo

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Sul ritmo 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: I Forever Young, cari amanti della

Moreira, veramente un mito. Sì, sono un mito loro e sei un mito anche tu che ascolti la radio in questo momento, perché così devo assolutamente arrivare a presentare in qualche modo il pezzo degli 883 che, guarda caso, si chiama Sei un mito.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Il pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1980, Michael Jackson, Don't Stop Till Get Enough. Dal 1985, Propaganda, Duel. Dal 1986, Sandra, Innocent Love.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Magazine 60, Don Quixote e Pino Daniele, Ye So Pazza.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sarebbero un centinaio gli obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la notte scorsa in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, inclusi bambini, deceduti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran in un edificio colpito dalle bombe. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili verso le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e a Erbil in Iraq. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in visita presso le proprie postazioni militari nella striscia di Gaza, ribadisce nessun ritiro senza il disarmo di Hamas, e il ministro della difesa Katz suggerisce l'unica opzione è l'emigrazione dei palestinesi, aspettiamo l'ok dagli Stati Uniti. L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita nell'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è contenuto in un nuovo rapporto del programma

0: dono per l'ambiente. Tuttavia, secondo gli esperti delle Nazioni Unite, sarebbe ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. Morti sul lavoro, tragedia stavolta in un'azienda agricola a Civinna, nel palermitano. Un operaio di 30 anni di origine gambiana ha perso la vita dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. Vani i soccorsi dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Infine un cenno alla Serie A, attesa per il Gran Gala del Calcio, Associazione Italiana Calciatori 2026, l'appuntamento dedicato alle eccellenze del calcio italiano. Dalle 21 al Teatro della Scala di Milano verranno premiati portiere, difensore, centrocampista e attaccante dell'anno, previsti riconoscimenti anche per il miglior allenatore, arbitro, società giovane della Serie B e della Serie A. E con questo è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Ritmo80.it è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcassette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Ultravox, Sleepwalk e Roxette, It Must Have Been Love.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Io sono Pasilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Pasilda, la classic house.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con Unieuro Club fino al 6 settembre. Unieuro, batte

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Jack
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Eccoci, pronti per un altro Master Jack 90. Benvenuti. Cominciamo subito questa bella puntatona dedicata alla musica più bella della decade, che più mi ha entusiasmato, che mi ha spezzato, che mi ha. E cominciamo subito con Sandy B, con Make the World Go Round dal 95. And welcome everybody into the place of harmony. This is the 90s. Are you ready for this? Come on.

0: adesso arriva un po' di roba anche qui raffinata, stesso anno. Anche qui, Death Jack, Daniels, Jack, Jack e Daniels. Allora, primo pezzo del 95, secondo, stesso anno, terzo del 96. Ora che se vai un po' più là,
1: no!
0: Secondo, Roughneck con Everybody Be Somebody. Lascia che ognuno diventi qualcuno.
1: Uno!

0: Moving è la gioia di vivere. Di vivere? Vivere?
1: Pizza bomba. Aspetta. Troppi cioccolatini, eh?
0: Era Living Joy, la gioia di vivere con Don't Stop Moving, lascia che il mondo giri, che non significa una mazza in italiano. Don't Stop Moving è... No. Non smettere di muoverti, no, lascia che il mondo giri e make the world go round. Vabbè, è una puntata falepica, mi sono infelippicato io, vabbè. Infelippicato è bello. Dal 96, la chiusa di questa puntata di MasterCheck 90, ha visto Living Joy come artefici assoluti, che mi piacciono tanto, tra l'altro, quindi mi hanno ascoltato in questo giro Sandy B con Make the World Go Round, Roughneck con Everybody, Somebody, e poi dopo Living Joy con Don't Stop Moving. Grazie a Dance Jack per la super parte mixata. Appuntamento per la prossima, vi ricordo che MasterCheck 90, MatteCheck, mi viene sempre così, 90 vi aspetta tutti i giorni a mezzogiorno e 30 e alle 19:30 dal lunedì al venerdì, sabato 20:21, domenica stessa ora, pagina Facebook MasterCheck 90, logo bello, io anche, Dance Jack, no, ciao, ciao.
2: MasterCheck 90. MasterCheck. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back.
3: Siamo solo noi.
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Settembre è iniziato con l'anticiclone protagonista, ancora costringendo le perturbazioni atlantiche a scorrere oltre il suo bordo superiore, quindi il tempo sull'Italia si manterrà stabile, in prevalenza soleggiato e anche caldo, con gli unici disturbi caratterizzati dalla formazione di qualche locale rovescio temporale di calore fino a giovedì, ma in prossimità dei rilievi alpini e appenninici. Poi da venerdì l'anticiclone tenderà a rinforzarsi ulteriormente, ricevendo alimentazione da correnti calde, quindi avremo ancora giornate molto calde sull'Italia. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
5: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
6: Dall'arena di Ritmo 80 parte il Festival Mar. Oggi per voi tutti i successi dell'estate 1991 sono mixati da Beppe Martire. Partiamo con un motivo veramente falso, con la canzone del sole, il grande Fiorello.

0: indirizzati a Pepe Martire. Partiamo con un motivo veramente falso, con la canzone del sole, il grande Fiorello.
1: Il mio braccio, gli occhi azzurri e blu, il tuo calcio è

0: solai.
1: Sul palco in spiaggia di Ritmo 80 suona il Festival Mar. Oggi tutti i brani più gettonati nei jukebox dell'estate del 91. C'è un disco che arriva dritto dalla top 10 con 4 Peace for Unity, Space One.

0: Sì.
1: Adesso mi sono inventato un'altra cosa. Così...
0: Mi fa crollare la spallina del vestito ancora una volta?
1: Speriamo che ciò accada. Magari sta spallina volasse perché adesso sai cosa balliamo?
0: Cosa?
1: Ci balliamo un pezzo che è andato fortissimo già da, che va forte da un sacco di tempo. Cioè proprio metteremo il CD dal reparto suono e noi ce lo balliamo insieme
0: dai,
1: a loro.
0: Dai, cos'è?
1: Un pezzo dance, anziché di flamenco, tu stavolta dance.
0: Perfetto, ci sono.
1: Vai col pezzo!

0: 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: Son contento, son contento.
2: Cos'hai stasera? Stai calmo.
1: Sembra un po' mandi che poi mi
2: vagamente.
1: Uno, due, uno.

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Festival Mar su Ritmo 80.
1: Rientriamo alla grande qui al Festival Mar di Ritmo 80 con We Gonna Do It. Arriva lui, il grande DJ Francesco Zappa.

Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1991, suonata da Beppe Martire.

Festival Mardi, Ritmo Santa, è con te per tutta l'estate e continua con un altro dei singoli ai primi posti della Hit Parade del 1991. Con Let's Go arrivano gli FBI Project.

1991, qui al Festival Mar di Ritmo Zanta, continua. E continua con un 45 giri vendutissimo e suonatissimo in tutti i jukebox. Con Such a Good Feeling, per voi,

E a questo punto è il momento di chiamare sul nostro palco il vincitore, il più canticchiato, il più suonato dai jukebox, il più ballato in discoteca e il disco più rappresentativo dell'estate del 1991. Si chiama Gypsy Woman e lei è la meravigliosa Crystal Waters.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix.
2: Disco Mix.
0: In console, Disco Mix, Red Ricky.

0: mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix.
0: Disco Mix. In console. Disco Mix.
1: Daniel's Jack.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Pasilda, la classic house. Come
3: quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Spotlight Case di Daniele Petronella. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

Da mezzanotte alle 4. Mini weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: sentire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Mastercheck 90.
2: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.